0: faccio una polizia, mi critica perché non ti vuole sfidare,
1: la guarda spattura alla terra consumi, proclama lesa che l'entrata in alambre di cuore.